aquariums. Il vento nei capelli. Caro, accela e alza la radio. La notte la notte, la notte.